chiunque saprebbe, chiunque potrebbe amarti e inseguirti. Ovunque, chiunque saprebbe, potrebbe, non ditelo qui. Chiunque incontrandoti avrebbe il destino marcato da te e andrebbe di corsa a comprare un pensiero, un disco.

chiunque saprebbe vestirsi da Zorro per presentarsi a te e gettare ai tuoi piedi i piani segreti del suo carnevale.

door yesterday. E sono sempre in mezzo ai guai. Vivo e ti domando cosa sei. Ma specchio, tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente. Io amo l'amore, ma non la gente. Io